come quando ti bussano alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria. Leggete il

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo
1: la città che cambia. 剩余下岁月的光。

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: E ciao!

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Sogni nuovi in gara, sogni nuovi in campo. Siamo ritornati lunghi.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Hey, this is Danielle Bradbury and this is Break My Heart Again.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Unica Radio.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto Zelensky su X. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. Il 118 ha tentato di rianimarlo, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. È morto nella serata di ieri nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno in Messina e Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Thibaud il Roland Garros di Jannik Sinner, per il numero 1 al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
3: Thank you.

Un giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: spazi vuoti sulla scia.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
6: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
7: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
8: Allora abbiamo già avvicinato sostenibilità e costituzione? Più vicine! Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
9: Ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
10: C'è un problema con la crisi climatica.
8: Continuiamo a non vederla!
11: E attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio, eh?
12: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
13: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Hey, this is Dario Rodriguez.
2: Hey, this is Klepto.
3: This is Liquid 5 and you are listening to our song On and On.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Summit Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano Welcome to Israel. In aeroporto siamo arrivati, manette ai polsi e catene alle caviglie. Così ha detto il deputato M5S, Caro Tenuto. La Procura di Roma intanto fa sapere che acquisirà il video diffuso da Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione commenta: non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele. È morto ieri sera nella sua casa di Branel, cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. È stato rinviato per motivi tecnici il test in volo dell'ultima Starship, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda prevede di usare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Il calcio in chiusura: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Hi everybody, this is Måneskin.

0: Cronaca Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
9: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Leggera, gratuita.
10: Gratuita, gratuita.
9: Semplicemente unica.
10: Unica.
9: Unica Radio, app.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura il conflitto Mosca-Kiev. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale del servizio per la sicurezza russa nell'oblast occupato di Kherson. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. UE che intanto lavora al 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Summit Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole e a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. La Procura di Roma acquisirà intanto il video diffuso da Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica dopo la pubblicazione dei file Epstein. La politica: esplode un caso sulla campagna per il 2 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano. Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo, è la maxi scritta in caratteri fascisti. La premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. In serata poi la denuncia: grandi stazioni ci impone di cambiare i contenuti della nostra campagna, questa è censura, dice Italia Viva. Nessuna censura ma rispetto delle regole, nella replica del governo. Il ciclismo in chiusura con il Giro d'Italia, si corre oggi la 13ª tappa da Alessandria a Verbania in Piemonte con Eulalio ancora in maglia rosa. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia? E perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti. E tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Naudi.

0: Unica Radio.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso, per il vice campione del mondo 2025, serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Ton Aerts e l'uruguagliano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Accendi la tua giornata. Unica Radio.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.

fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio. Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Io all'Istat ho passato la mia vita.
4: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede. Piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un brano musicale scritto e interpretato da una cantautrice scozzese. È stato pubblicato il 10 dicembre 2007 nel Regno Unito e a partire dall'aprile 2008 nel resto d'Europa, ottenendo più o meno ovunque

0: ognuna è meglio della precedente. E voi aumenterete il volume per questa canzone? Ecco a voi Amy McDonald con This is the Life.
1: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Nel Regno Unito la polizia sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato a inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. È morto nella tarda serata di ieri, all'età di 76 anni, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa. Casa Abra lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un buon cibo pulito e giusto per tutte e tutti. In chiusura all'economia, l'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Raccontiamo
6: la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio. Dio, Dio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: Wrong way, I'm a bad decision. Maybe I'm a bad decision.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.
2: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 2006.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Hey, what's up? This is Sid, and you're listening to my new track.
2: Can you really feel me?
1: Can you really feel me on your favorite station?
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

jugar su paradiso.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Avvicinato sostenibilità e costituzione?
5: Più vicine.
4: Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
5: Oh, ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
6: C'è un problema con la crisi climatica.
4: Continuiamo a non vederla!
5: Ah, e attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio,
7: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
8: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
9: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
10: Sintonizzando Radio Full.
11: Il principe. The mixtape.

0: unica radio.
1: Bentrovati dalla redazione. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo a misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri. La politica, un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia a ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, secondo fonti governative, andrà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato della SOGEI, alla base del passo indietro motivi personali. Basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four sul parquet del Telecom Center di Atene. Si sfideranno Olympiacos, Fenerbahce e Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez, che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due Spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX, che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Jolier, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children, insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'Afrobeat, Hit, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Layaba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Oh, oh yeah.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: One question. What is the
2: una domanda: qual è la scelta di progettazione tecnica che fa una grande differenza nelle prestazioni della barca in questa settimana? In questa settimana stiamo regatando con le barche One Design, ovvero monotipo, quindi la C40. Tutte le barche sono identiche, quindi non c'è alcuna scelta di progettazione che c'è un minimo punto di differenza sul modo in cui si conduce la barca, ma nessuna grande scelta di progettazione. Allo stesso tempo però stiamo sviluppando la C75 per l'American's Cup, che è una classe molto aperta, e le scelte che stiamo facendo ora avranno una grande influenza sulla velocità della barca.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Raccontiamo la

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Hey, this is Nicky Romero and you're listening to my new song Move It. I like to move it, move it. On your favorite radio station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
4: Bájalo así, muévelo aquí.
5: Rapidín, rapidín, rapidín, rapidín, rapidín, rapidín, rapidín. Rapidín, rapidín, rapidín, rapidín, rapidín, rapidín, rapidín.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo singolo è stato pubblicato il 13 dicembre 1977 ed estratto come secondo brano dopo How Deep Is Your Love da Saturday Night Fever, la colonna sonora del film La Febbre del Sabato Sera, che vede come protagonista John Travolta. La canzone rimane tutt'oggi uno dei brani più celebri e popolari del gruppo. Il brano mantiene la prima posizione della Billboard Hot 100 per 4 settimane, mentre in Australia vi rimase per 7 settimane. Il singolo è ancora oggi utilizzatissimo in numerose occasioni ed in particolar modo è spesso usato per ricreare le atmosfere degli anni 70. Che tu sia un fratello o una madre, stai rimanendo in vita. Senti la città infrangersi e tutti che tremano. Sto rimanendo vivo. Siete pronti a ballare come John Travolta? Ecco a voi Staying Alive dei Bee Gees.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Bentrovati dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Si ritiene che ancora diversi giovani siano intrappolati sotto le macerie. Al momento dell'attacco erano presenti 86 studenti tra i 14 e i 18 anni. La guerra USA-Iran, lievi progressi nei colloqui di pace, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Lo dice il segretario di Stato USA Rubio da Helsingborg in Svezia. Siamo qui, dice, per gettare le basi di quello che sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della NATO. Il ministro degli esteri italiani ribadisce che l'Italia vuole avere un ruolo importante sia nell'Unione Europea sia nella NATO e sarà parte della leadership dell'alleanza in Europa. Sul fronte ucraino, Tajani conferma il sostegno italiano militare, finanziario e politico a Kiev, assicurando che Roma continuerà a fare la sua parte anche nella futura ricostruzione del paese. Nel Regno Unito la polizia sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato a inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. Voltiamo pagina. La spiaggia di sabbia nera di Vulcano, tra le più famose dell'arcipelago delle Eolie, patrimonio UNESCO, rischia di scomparire. In un anno il mare si sarebbe alzato di 15 centimetri, cancellando in alcuni punti fino a 4 metri di spiaggia. Come sostiene il Comitato Amici delle Sabbie Nere, che ha lanciato una petizione firmata da un migliaio di persone per salvare la costa. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabor, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso, per il vice campione del mondo 2025, serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Per il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Ton Aerts e l'uruguayano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Hey, this is Mizero and you're listening to my new single What Does He Have featuring Signals on your favorite radio station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia Dio.
2: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Ab Humanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.
3: Hi everyone, this is Stunner and this is 10 Times and you're listening to our new song
4: Automatic.
5: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
2: Oh yeah. Oh, oh yeah.

come quando ti bussa alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

0: Unica Radio.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessato il fuoco immediato tra Iran e USA, totale, senza condizioni su tutti i fronti, garanzia per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti, con la mediazione del Pakistan. L'annuncio potrebbe arrivare a ore. La politica. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Papa Leone XIV visiterà l'Uruguay nel prossimo novembre, lo riferiscono i media locali citando fonti della Chiesa, che confermano l'organizzazione del viaggio apostolico, anche se il Vaticano non ha ancora ufficializzato date e durata. Il viaggio sarà inserito in una più ampia tournée sudamericana che dovrebbe comprendere anche l'Argentina. Il calcio in chiusura: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club inglese. La notizia era nell'aria da alcuni giorni, adesso però c'è anche l'ufficialità. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Leggera,
1: gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
4: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
5: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Leggera, gratuita.
0: Gratuita. Gratuita.
1: Semplicemente unica.
0: Unica.
1: Unica Radio App.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Il mare di Cagliari torna protagonista della vela internazionale. Nel Golfo degli Angeli iniziano le sfide della 38esima edizione della Louis Vuitton Americans Cup, la regata preliminare. Velocità, strategia e i migliori team del mondo pronti a volare sugli AC40. Per 4 giorni Unica Radio vi porterà dentro l'evento con interviste, aggiornamenti e racconti direttamente dal villaggio dell'America's Cup.
2: Finaliamo sull'acqua, velocità altissime, quindi c'è chiaramente un aspetto di fisica, di aerodinamica, anche però il nostro aspetto è sportivo, fisico, eccitazione. Riuscite a essere degli atleti completi a livello sia teorico che anche pratico. Questa è una caratteristica in acqua tutti i giorni e più stressante e stancante, perché comunque mentalmente sta concentrato.
3: Una delle cose più importanti è, ad essere onesti, credo, è cercare di ottenere il massimo dalle persone che ti circondano. Ovviamente io e Jimmy non abbiamo mai lavorato insieme prima d'ora, quindi stiamo imparando a conoscerci e a capire come lavoriamo insieme e come ottenere il meglio l'uno dall'altro. Sì, penso che sai, ora che le donne hanno un posto al tavolo della Coppa America e le opportunità ci sono, se è qualcosa che vogliono inseguire, allora possono rincorrere quei sogni.
1: Siamo riusciti anche a intervistare qualche colosso della velistica, come Tom Slicksby, medaglia d'oro olimpica, pluricampione di foiling e 2 volte World Sailor of the Year, quale capo del sailing team. Lui è a capo del sailing team Australia e quindi corrisponde ai Challengers, ovvero coloro che sfideranno i vincitori di questa regata preliminare qui a Cagliari.
3: Sì, siamo stati i vincitori della precedente edizione dell'American Cup e questo ci dà a noi un rigore, un vantaggio da poter essere, creare quasi un livello di standard da poter portare avanti. Avete intenzione di usare la C75 in questo momento? No, il nostro AC75 è l'imbarcazione di Emirates Team New Zealand e la modificheremo per renderla una barca foil e poi la spediremo a Barcellona il mese prossimo. Quando si può considerare che una barca sia perfetta, insomma, per te? Non lo so se arriverà mai un momento in cui senti che la barca sia assolutamente perfetta. Ovviamente sì, sei un po' più veloce dei tuoi avversari, questo aiuta molto.
1: Questa era la nostra intervista dal cuore della 38esima edizione della Louis Vuitton Americans Cup. Continuate a seguirci, per 4 giorni Unica Radio vi racconterà l'Americans Cup direttamente dal Golfo degli Angeli. E potete trovare questa e altre interviste su www.unicaradio.it, Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music. Hey, it's Serena
1: Carpenter. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

0: Poco parto.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Andiamo via, oh!
3: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dici

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un singolo di un gruppo musicale britannico pubblicato nel 1984. La band si è distinta per uno svariato numero di brani di successo, per il fenomeno dell'isteria collettiva dei fan durante i concerti, per l'utilizzo delle tastiere, musica sincopata, irriverenza punk, profeti dell'estetica e dei video musicali. Fino al giugno 2015, con i suoi 30 album, il gruppo ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. In un nuovo mondo doloroso e pauroso hanno provato a spezzarci. Sembra che ci proveranno ancora. I ragazzi selvaggi non hanno mai perso. I ragazzi selvaggi non hanno mai scelto di agire così. Ragazzi selvaggi, non chiudete mai gli occhi. I ragazzi selvaggi sono sempre eccellenti. Ritorniamo indietro con la musica pop rock dei Duran Duran. Ecco a voi The Wild Boys.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, dovrebbe essere annunciata entro poche ore ad entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale delle due parti. I termini del possibile accordo includono un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, inclusi terra, mare e aria. Sono rientrati nella serata di giovedì 21 maggio all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. Non tutti gli italiani sono però tornati a Roma. La cronaca: è deceduto lo scorso 18 maggio un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui lui si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Un video pubblicato su TikTok è rimosso dopo poche ore e riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti in un istituto penale per minori. Chiusura lo sport: finisce l'era di Pep Guardiola al Manchester City, secondo le anticipazioni dei giorni scorsi da parte di Gianluca Di Marzio. Arrivato nel 2016, Guardiola ha guidato la squadra per oltre 550 partite in 10 anni, diventando una vera leggenda del club e del calcio inglese. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Oh, oh, yeah.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: E all'Istat ho passato la mia vita.
4: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1983.

0: Piano vero.
1: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, pronta una nuova bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa ha dichiarato: «Non sarei troppo contento se fossi Putin oggi, non lo sarei mai, ma in particolare nelle ultime settimane, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui». La cronaca: una neomamma si era addormentata su un divanetto dell'infermeria aziendale durante la pausa pranzo, dopo essere rientrata in ufficio in anticipo per riposare, per questo era stata licenziata. Ora il tribunale di Varese ha stabilito che il provvedimento dell'azienda era illegittimo e la donna dovrà ricevere un indennizzo di 15 mensilità pari a circa 35.000 euro, oltre a TFR e contributi. Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di 2 bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia. In chiusura allo sport, inizierà contro la wild card francese Clément Thibault il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero 1 al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
4: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dalla difficoltà persistente ad addormentarsi, ma anche a mantenere il sonno oppure da risvegli precoci. In sintesi, un sonno non ristoratore con conseguenze diurne come stanchezza, irritabilità e deficit di concentrazione. L'ansia, lo stress e le tensioni quotidiane costituiscono i principali alleati dell'insonnia. Oltre alla componente psicologica, anche altri fattori gravano pesantemente sulla qualità del sonno. Tra questi ricordiamo l'abuso di sostanze eccitanti, l'alcolismo, l'ansia, il dolore, malattie del sistema nervoso, ma anche rumori esterni, sindrome delle gambe senza riposo, sindrome premestruale, sospensione di farmaci ipnotici e tossicodipendenza. Quando non siamo di fronte a casi patologici, un primo passo per arginare questo disturbo consiste nell'individuare la causa responsabile dell'insonnia e cercare di eliminare le fonti di stress, magari praticando yoga o corsi di rilassamento. Anche seguire uno stile di vita corretto aiuta, come andare a dormire più o meno sempre alla stessa ora. Cerchiamo poi di alzarci presto al mattino e di andare a dormire entro la mezzanotte, evitando riposini pomeridiani. Bere un bicchiere di latte caldo prima del riposo notturno può favorire il sonno. Il latte contiene infatti un amminoacido essenziale in grado di esercitare una modesta azione sedativa naturale. Evitiamo invece di mangiare pesante o di concederci uno spuntino prima di andare a letto. Anche l'allestimento della camera dove dormiamo può avere un suo effetto benefico. È stato dimostrato che tingere le pareti di verde e profumare l'ambiente con essenza alla lavanda favorisce il sonno. Un'idea potrebbe essere anche quella di isolare acusticamente la stanza da letto. I rumori forti possono ostacolare l'addormentamento e indurre l'insonnia. In alternativa, possiamo ricorrere a dei tappi per le orecchie. Utilizziamo un materasso consono alle nostre esigenze e indossiamo un pigiama o una camicia da notte comodi e preferibilmente di fibre naturali come le lenzuola. Regoliamo la temperatura della stanza evitando un eccesso di caldo o di freddo. Infine, concentriamoci su qualcosa di piacevole, cercando di allontanare le preoccupazioni della giornata. Anche l'attività sessuale può contribuire a scacciare l'insonnia, così come alcune tecniche di respirazione oppure fare un bagno caldo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Emanuela Breda. Quando la mente si addormenta, si risveglia la nostra vera essenza, intima e senza filtri.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.

0: che cambia.
1: Unica Radio.
2: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni, spero di restare a Maranello per tanto tempo. Detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy. Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero 1 al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e poi Valencia e Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: Oh, yeah!

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Il mare di Cagliari torna protagonista della vela internazionale. Nel Golfo degli Angeli iniziano le sfide della 38esima edizione della Louis Vuitton Americans Cup, la regata preliminare. Velocità, strategia e i migliori team del mondo pronti a volare sugli AC40. Per 4 giorni Unica Radio vi porterà dentro l'evento con interviste, aggiornamenti e racconti direttamente dal villaggio dell'America's Cup.
2: Siamo sull'acqua, velocità altissime, quindi c'è chiaramente un aspetto di fisica, dietro, aerodinamica, anche però il nostro aspetto è sportivo, fisico, eccitazione. Dobbiamo essere degli atleti completi a livello sia teorico che anche pratico. Questa è una caratteristica in acqua tutti i giorni e più stressante e stancante, perché lungo mentalmente sta concentrato.
3: Una delle cose più importanti è, ad essere onesti, credo, è cercare di ottenere il massimo dalle persone che ti circondano. Ovviamente io e Jimmy non abbiamo mai lavorato insieme prima d'ora, quindi stiamo imparando a conoscerci e a capire come lavoriamo insieme e come ottenere il meglio l'uno dall'altro. Sì, penso che sai, ora che le donne hanno un posto al tavolo della Coppa America e le opportunità ci sono, se è qualcosa che vogliono inseguire, allora possono rincorrere quei sogni.
1: Siamo riusciti anche a intervistare qualche colosso della velistica, come Tom Slicksby, medaglia d'oro olimpica, pluricampione di foiling e 2 volte World Sailor of the Year, quale capo del sailing team. Lui è a capo del Sailing Team Australia e quindi corrisponde ai Challengers, ovvero coloro che sfideranno i vincitori di questa regata preliminare qui a Cagliari.
3: Sì, siamo stati i vincitori della precedente edizione dell'American Cup e questo ci dà a noi un rigore, un vantaggio da poter essere, creare quasi un livello di standard da poter portare avanti. Avete intenzione di usare la C75 in questo momento? No, il nostro AC75 è l'imbarcazione di Emirates Team New Zealand e la modificheremo per renderla una barca foil e poi la spediremo a Barcellona il mese prossimo. Quando si può considerare che una barca sia perfetta, insomma, per te? Non lo so se arriverà mai un momento in cui senti che la barca sia assolutamente perfetta. Ovviamente sì, sei un po' più veloce dei tuoi avversari. Questo aiuta molto.
1: Questa era la nostra intervista dal cuore della 38esima edizione della Louis Vuitton Americans Cup. Continuate a seguirci. Per 4 giorni Unica Radio vi racconterà l'Americans Cup direttamente dal Golfo degli Angeli. E potete trovare questa e altre interviste su www.unicaradio.it, Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
5: Hey, we're Dimitri Vegas and Like Mike, and you're listening to our new track She Knows, together with David Guetta, Afro Bros and Akon. She knows, she knows, she knows. On your favorite station.

0: PR politico dell'agenzia DIR.
1: Unire Indo-Pacifico e Mediterraneo con un interscambio nei settori del commercio, dell'energia e della tecnologia. Roma e Nuova Delhi rafforzano le relazioni. L'occasione è la visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi. Oggi è una giornata storica, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendolo a Villa Panfili. I due premier hanno firmato intese dall'agricoltura ai minerali critici. Vogliamo far crescere l'interscambio fino a 20 miliardi nei prossimi 3 anni, spiega Meloni. Il 2027 sarà l'anno della cultura e del turismo Italia-India. Modi è stato anche ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con la guerra in Iran lo scenario economico è in deterioramento, cresce l'inflazione e cala la fiducia delle famiglie, infrenata gli investimenti. È il quadro che emerge dal centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, spiega Confindustria. Con il prolungarsi di tale shock si va quindi ampliando il suo impatto sulle economie anche in Italia. Per le imprese rischia di bloccarsi il canale del credito, a rischio infrenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Crescono le malattie professionali e lo stress, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dai consulenti del lavoro in occasione del Festival del Lavoro da domani a sabato al Centro Congressi La Nuvola all'EUR. Dal 2014 al 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Per il presidente del Consiglio nazionale Rosario De Luca, l'aumento delle malattie professionali conferma che la salute deve essere centrale nell'organizzazione del lavoro. Il direttore INAIL Marcello Fiori evidenzia: innalzare la sicurezza vuol dire costruire imprese competitive che guardano al futuro. Ancora stallo sul DDL stupri, fermo in Commissione Giustizia al Senato. Naufragate alcune proposte di testo base, si punta sulla proposta di mediazione della senatrice Julia Unterberger. Il testo mira a salvaguardare il concetto di consenso libero e attuale, ma allo stesso tempo prevede che l'assenza dello stesso consenso all'atto sessuale sia riconoscibile. Restano critiche le opposizioni, dubbi dalla PD per la Dem Valeria Valente, la proposta di Unterberger è un passo indietro rispetto alla versione approvata alla Camera. Buongiorno replica, la maggioranza vuole fare ogni tentativo per andare avanti.
2: Amazing on your favorite station.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo singolo è stato scritto da Jerry Lieber e Mike Stoller, ma portato al successo dal re del rock and roll, detto anche The King, nel 1957. Tuttora popolarissima e probabilmente la più famosa canzone interpretata dal re del rock, è stata inclusa al 67esimo posto della lista delle 500 migliori canzoni di ogni tempo, compilato dalla rivista Rolling Stone. Il direttore ha organizzato una festa nella prigione della contea. La band della prigione era lì e hanno cominciato a piangere. La band stava saltando e il collettivo ha cominciato a oscillare. Avresti dovuto sentire quei galeotti messi fuori a cantare. Siete pronti a scatenarvi? Divertiamoci con Jailhouse Rock di Elvis Presley.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo, ad annunciare

0: parlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro Ben-Gvir. È deceduto lo scorso 18 maggio un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui lui si era rivolto. In chiusura allo sport, torna l'America's Cup dal 22 al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, unica radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: saperla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1994.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.

0: pomeriggio dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione ha affermato: esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un esponente locale della Lega a Lecco ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria PD. Sono parole inaccettabili, ha detto. L'Iran potrebbe star pianificando un attacco a sorpresa con missili e droni contro gli stati del Golfo e Israele, lo riferisce il Jerusalem Post. L'ipotesi di un attacco preventivo da parte dell'Iran è emersa dopo una valutazione della situazione con i vertici militari e il ministro della difesa, Israel Katz. La cronaca: due donne sulla cinquantina avrebbero scoperto di frequentare lo stesso uomo e si sarebbero date appuntamento a Torino per affrontare la questione e definire la situazione. Il dialogo è rapidamente sfociato in un alterco, parole che sono diventate urla, poi spintoni e poi una delle due avrebbe morso la rivale alla mano. Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese di reclusione in relazione alla tragedia del 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. In chiusura allo sport, secondo giorno a Parigi per Jannik Sinner, in attesa del debutto previsto per lunedì o martedì contro Thabaut. Il numero 1 al mondo si è allenato dalle 12 alle 13 sul campo 4 e dalle 13 alle 14 sul Philippe Chatrier con l'argentino Sebastian Baez, numero 62 del ranking ATP. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.

0: is a ghost town.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Hey, this is Matt Asari. Hey, this is Dylan Francis.
2: This is James Carter, and you're listening to Close Your Eyes.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembra come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio, come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
1: unica,
5: come te.
6: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Radio.
1: Buonasera dalla redazione. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier ha parlato dei punti fermi condivisi tra Italia e Irlanda sulla situazione a Gaza in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele. La soluzione dei due stati, come

0: L'unica pace giusta e duratura possibile, ha detto. L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Warsh alla presidenza della Fed. Intanto Giorgia Meloni ha dichiarato: continuiamo a seguire l'evolversi della crisi in Medio Oriente, ribadendo ogni sforzo utile per riportare stabilità, garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri, vicino Frosinone, a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Io in Italia sono nato, è il mio paese, io sono italiano, sarebbero queste alcune delle parole che Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena ferendo 7 persone, ha pronunciato nel suo recente incontro in carcere con il suo legale. Chiusura il ciclismo, seconda vittoria in carriera al giro per il toscano Bettiol, autore di una splendida azione solitaria sulla salita dell'Ungiasca nel finale di tappa, partita ad Alessandria e finita a Verbania, a casa di Pippo Ganna, maglia rosa all'arrivo con 13 minuti di ritardo, ma sempre sulle spalle di Eulalio. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite, un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Questa è Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, giornata di media day per Jannik Sinner in vista dell'inizio del Roland Garros. Il numero uno al mondo ha parlato in conferenza stampa: per me è stato un periodo molto positivo ma anche lungo, sono però fortunato a trovarmi in questa situazione. Penso che sia sempre meglio trovarsi in una situazione in cui vinci e inizi a sentirti stanco piuttosto che sentirti benissimo ma perdere nei primi turni. Il Roland Garros è un torneo speciale per me, l'anno scorso sono andato molto vicino a vincerlo, sono sicuro che avrò davanti partite molto difficili, tutti cercano di sconfiggerti, è normale, ma io devo concentrarmi su me stesso. Lucia Bronzetti si aggiunge all'elenco degli azzurri iscritti al main draw del Roland Garros, secondo slam della stagione al via domenica sui campi in terra battuta di Parigi. La 27enne di Villa Verrucchio, numero 178 del ranking, ha battuto nel turno decisivo delle qualificazioni dopo aver salvato 3 match point l'ucraina Katarina Zavatska, numero 268 del ranking, costretta al ritiro all'inizio del terzo set. Passiamo al calcio, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26. È Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'Inter campione d'Italia. Questi invece i migliori per ruolo come portiere: vince Emile Svilar della Roma, 37 presenze, 17 clean sheet. In difesa Marco Palestra del Cagliari, 36 presenze, 1 gol e 4 assist. A centrocampo Nico Pass del Como, 35 presenze, 12 gol e 7 assist. E in attacco Lautaro Martinez dell'Inter con 29 presenze, 17 gol e 6 assist. Cristian Chivu è invece il miglior allenatore: 27 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, con 86 gol fatti e 32 subiti. Kenan Yıldız, 36 presenze, 10 gol e 7 assist con la Juve, invece ha vinto il premio come miglior giovane. Le parole di Javier Zanetti su Nico Pass: mi piace tantissimo, ho la fortuna di conoscere suo padre, è sulla strada per diventare un grandissimo giocatore, i grandi giocatori sono sicuramente richiesti dai grandi club. Non sono piaciute a Cesc Fabregas, che non le manda a dire al vicepresidente dell'Inter, dicendo alla fine Nico è un giocatore del Como, siamo al 50%, l'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. So che Sanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Una cosa la so sicuramente, Nico Pass non giocherà all'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. In chiusura il ciclismo, seconda vittoria in carriera del Giro d'Italia per il toscano Bettiol, autore di una splendida azione solitaria sulla salita dell'Ungiasca nel finale di tappa, partita da Alessandria e finita a Verbania, a casa di Pippo Ganna. Maglia rosa all'arrivo con 13 minuti di ritardo, ma sempre sulle spalle di Eulalio. Invariate le prime posizioni della classifica generale, sabato il primo tappone alpino. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
6: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
7: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
8: Vado, che ho lezione di
9: Per me un ginseng.
10: Grazie.
8: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
11: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Unica Radio. Raccontiamo
1: la città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1980.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple. Lion.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

Il tempo va migliorando rispetto al weekend, ma resta comunque piuttosto instabile sul nostro paese, con dei fenomeni che insisteranno soprattutto al centro-sud, calo termico al nord, specie nelle temperature minime. Nella prima parte della giornata migliora il centro-nord con un maggiore soleggiamento ovunque, ultimi fenomeni quasi esclusivamente su Sardegna, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni sparse ma frequenti invece sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio altri fenomeni al sud, nonché su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e Friuli Venezia Giulia. Sarà più asciutto e soleggiato altrove. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.

0: Siamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Buonasera dalla redazione. Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e rispediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. L'alto rappresentante UE per la politica estera, Khaja Kallas, ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani

0: di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. Durante la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, l'Italia ha chiesto ufficialmente che al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno sia discussa la proposta di sanzioni. La cronaca, ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Chiusura allo sport, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26, è Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'intercampione d'Italia. I migliori per ruolo invece, come portiere, vince Emile Svilar, in difesa Marco Palestra, a centrocampo Nico Pass e in attacco Lautaro Martinez. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
4: La città che cambia.
5: Raccontiamo
4: la città che cambia.

Benvenuti a una nuova puntata della Grande Musica qui su Unica Radio. Oggi parliamo di un artista che ha contribuito a creare uno dei generi musicali più noti nel mondo, il rock and roll. Fu il primo cantante ad introdurre nei suoi testi tematiche riguardanti gli adolescenti e lo fece utilizzando toni semplici e ironici. Inventore della celebre Duck Walk, la sua tipica camminata, eseguita suonando la chitarra, oggi vi raccontiamo la storia di uno dei più grandi artisti di sempre, Chuck Berry.

Charles Berry nasce a St. Louis, Missouri, nell'ottobre 1926. Cresce nel quartiere noto come The Ville, abitato da persone del ceto medio della città. A 15 anni si esibisce per la prima volta, ma appena 18enne viene arrestato per una rapina a mano armata insieme ad alcuni amici. Viene quindi mandato in riformatorio, dove resterà per 3 anni. Uscito di prigione, sposa Toddie Suggs e poco dopo nasce la sua prima figlia. Il giovane Chuck mantiene la famiglia con piccoli lavoretti e suona nei locali di St. Louis come secondo lavoro. Nel 1955

0: free.
1: Ritorna all'atteso viaggio per ascoltare le affascinanti storie musicali e non solo dei nostri cantanti preferiti su Unica Radio con il programma La Grande Musica. Tra le rivalità musicali più discusse, la sua con il re del pop Michael Jackson, spesso associati dai critici ma in realtà così diversi. Oltre ad essere un cantante, era un cantautore, un attore e produttore discografico. È conosciuto anche come il folletto per la sua statura, ma al contrario il suo personaggio è sempre stato eccentrico e fuori dalle righe, rivoluzionando la storia della musica. Il suo stile non ha mai seguito un'unica strada, ma ha sempre preso vie diverse, passando dal pop al rap, al rock, al funk. Insomma, un personaggio insolito e affascinante allo stesso tempo, come d'altronde la sua pioggia viola. Lui è Prince.

Prince Roger nasce a Minneapolis, in Minnesota, nel 1958. Il suo nome deriva da quello d'arte di suo padre, Prince Rogers, che suonava in un gruppo chiamato i Prince Rogers Trio. I suoi genitori erano afroamericani, entrambi musicisti. Il padre, un pianista e compositore. La madre, una cantante jazz. Scrive il suo primo brano a soli 7 anni, seduto al pianoforte del padre, età in cui i suoi si separano, costringendolo a spostarsi da una città all'altra, da una casa all'altra, un po' con la mamma, un po' con il papà. Alle scuole medie incontra Jimmy Jam, ora produttore discografico e musicista, che durante le lezioni di musica fu colpito dal suo talento e dalla sua capacità nel suonare diversi strumenti. Nel 1978, grazie alla Warner Bros., casa di produzione cinematografica, Prince diviene il più giovane produttore discografico, pubblicando il suo primo album interamente prodotto da lui, For You. Negli anni 80 la sua immagine cambia completamente, da provocante in linea con la black music ad un look più femminile, indossando biancheria intima sotto al soprabito. Questo però, purtroppo, lo porta a diventare un bersaglio per oltre 90.000 spettatori durante un concerto a supporto dei Rolling Stone.

1982 fu pubblicato il doppio album 1999, che gli permise di essere proiettato sul mercato globale del rock. Gli anni 80 sono stati un periodo in cui Prince ha preferito nascondere il suo passato e la sua infanzia, mantenendo la privacy sulla sua età e le sue origini. Nel 1984 viene pubblicata Purple Rain, che lo portò al successo mondiale, musicale e cinematografico. Raggiunse contemporaneamente il primo posto nella classifica dei singoli, degli album e dei film, impresa raggiunta precedentemente solo dai Beatles. Nel 1994 Prince pubblica Come. La foto di copertina è stata scattata a Barcellona, nella Sagrada Famiglia. Il tema principale dell'album è il sesso in tutte le sue forme, dal sesso orale a quello più estremo. Questo ci dimostra come Prince sia un artista decisamente versatile. Il 1996 segna la drastica rottura della collaborazione con la Warner Bros. Ma non solo. Viene pubblicato il triplo Emancipation, lavoro realizzato e pubblicato da Prince, in cui vengono inseriti tutti i brani che la precedente casa discografica non prese mai in considerazione. Gli anni 2000 rappresentano una svolta per la vita di Prince. Diventa vegetariano e si converte ai Testimoni di Geova. Questo lo porta ad un cambiamento anche nella sua carriera, ripulendo i testi delle sue canzoni dalle parole spinte che prima lo contraddistinguevano. Secondo Nielsen Music, Prince è stato l'artista che ha venduto più dischi negli Stati Uniti, con 7,7 milioni di copie di album tradizionali e 5,4 milioni di download digitali. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 100 milioni di copie ed ha vinto 7 Grammy.

stanchiamo mai di ascoltare le interessantissime storie che riguardano i grandi della musica in tutto il mondo, vivendo un po' anche noi delle loro vittorie, ma anche delle loro sconfitte. Continuiamo a ripercorrere la vita del famosissimo Prince attraverso i suoi successi, solo qui, alla grande musica di Unica Radio. Addentrandoci un po' nella sua vita privata, scopriamo che nel 1978 inizia una relazione con la cantante e batterista Sheila, quando entrambi hanno appena 20 anni. Oltre ai successi dovuti alla sua carriera, Prince non si è mai fatto mancare le belle donne. Sono davvero tanti i nomi delle bellezze famose che si sono lasciate affascinare da lui. Ma il primo amore da copertina è quello con l'attrice Sherilyn Fenn, seguito dalla sua storia con Jill Jones, a lungo sua collaboratrice. Dal 1980 al 1985 ha avuto una storia con Susan Munsey, cantante e musicista americana. Sempre in quegli anni si parla di una relazione con la maleante Kim Basinger, diva di 9 settimane e mezza. Finita a causa dei numerosi tradimenti da parte di Prince. Nel 1996 sposa Mate Garcia, sua ballerina. Con lei ebbe anche un figlio, che purtroppo venne a mancare pochi giorni dopo la nascita a seguito di una rara malattia genetica. Ovviamente questo rappresenta un evento che turba parecchio l'intera vita dell'artista, ma riesce anche a suscitare in lui un sentimento così grande che lo porta a scrivere Wasted Kiss, canzone dedicata al suo unico bambino. Nel 2000 divorzia con Mate e un anno dopo sposa Manuela Testolini, matrimonio che finisce dopo 6 anni.

oggi parliamo di Prince. Ma sapete che non è sempre stato questo il suo nome d'arte? Ad esempio, nel 1980 si fa chiamare Joey Cocco, dal 1981 al 1984 Jamie Starr, nel 1984 Alexander Nevermind e nel 1986 Christopher. Questo conferma la sua natura geniale e bizzarra che contraddistingue tutta la sua carriera musicale. Nel 2004 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 27° posto nella lista dei 100 migliori artisti, al 30° in quella dei migliori cantanti e al 34° in quella dei migliori chitarristi. E a proposito di chitarra, Prince la suona in un pezzo di Like a Prayer di Madonna, ma il suo pezzo è stato considerato troppo articolato e quindi rimosso. Collaborazioni che invece hanno riscosso successo sono invece quelle con le Bengals, Chaka Khan e Sinead O'Connor, per i quali ha firmato dei lavori importanti. Una collaborazione tanto desiderata ma mai avvenuta è quella con Michael Jackson. Tra i due ci sono stati molti scontri dovuti al fatto che entrambi fossero di colore, dotati di carisma e talento e nati nello stesso anno, dominando la scena musicale nello stesso periodo. Il re del pop afferma pubblicamente: "Odio essere paragonato a Prince."

ritrovati qui con la grande musica di Unica Radio, che ci permette di ascoltare ottima musica e aggiungere poco a poco un pezzetto per scoprire delle novità sui grandi artisti. Oggi completiamo il puzzle della vita di Prince. Arriviamo al capolinea parlando della sua scomparsa avvenuta il 21 aprile 2016, quando viene trovato morto all'età di 57 anni dentro un ascensore. I funerali sono avvenuti in forma privata presso la sala del Regno dei Testimoni di Geova, di cui era membro. Da una seconda ricostruzione sembra che 6 giorni prima sia stato ricoverato per un'overdose di oppiacei, somministrati come antidolorifico in seguito a delle patologie. Ancora oggi non si ha conoscenza di chi gliele abbia prescritti. I suoi resti sono stati cremati e nell'ottobre del 2016 sono stati portati e deposti dentro un'urna personalizzata a Paisley Park Studios, casa e studio di registrazione di Prince, dove viene trovato morto.

siamo giunti al termine di questo viaggio musicale, in vostra compagnia e del grandissimo Prince. Oltre alla carriera musicale, anche quella cinematografica come attore e compositore ha avuto successo. Partendo dal film Purple Rain del 1984, che ricevette il premio Oscar, ad Under the Cherry Moon del 1986, a Graffiti Bridge nel 1990, sequel di Purple Rain che però ricevette numerose critiche. Se volete sapere ancora di più sulla sua vita, a 2 anni dalla sua morte Netflix ha deciso di produrre un documentario diviso in più parti su di lui, diretto dalla regista Ava DuVernay. Le informazioni più segrete le verranno riferite dagli eredi del cantante, che hanno promesso un accesso illimitato a tutto il suo materiale. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di un genio del pop e non solo. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B-Podcast.
1: Tra poco, Cineuni, il format dedicato al cinema.

0: Riflettori puntati. Che cosa hanno in comune No Other Choice, l'ultimo capolavoro diretto da Park Chan-wook, il fenomeno d'animazione K-pop Demon Hunters e la serie di punta di Netflix Squid Game? Beh, il filo rosso che conduce queste opere di successo è sicuramente l'attore Lee Byung-hun, il Mads Mikkelsen coreano.
1: Giocatore 456, hai ancora fiducia nelle persone?
0: Ciao a tutti, io sono Ambra e oggi punterò i riflettori su questo attore ormai consacrato anche al grande pubblico occidentale. Lee Byung-hun infatti nasce il 12 luglio 1970 in Corea, precisamente a Gwangju, in una Corea del Sud decisamente diversa da quella che conosciamo oggi. Non ha sempre voluto fare l'attore, ma si avvicina al mondo dei riflettori solo durante gli anni dell'università. Infatti, dopo aver conseguito una prima laurea in letteratura francese, si iscriverà poi al corso di teatro e fotografia all'Università di Chung-Ang. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1995 con Runaway, ma la sua fama in Corea verrà accresciuta anche dalla sua partecipazione al film Bungee Jumping of Their Own del 2001 e dalla celebre serie TV Iris del 2009. La sua fama non si fermerà solo ai limiti della Corea, ma sbarcherà ad Hollywood con G.I. Joe La Nascita dei Cobra e G.I. Joe La Vendetta, rispettivamente nel 2009 e nel 2012, ma questo suo arrivo ad Hollywood è preceduto dalla sua partecipazione a Joint Security Area e ad A Bittersweet Life del 2005, in cui interpreta un divo asiatico a metà tra Alain Delon e Bruce Lee. Il film verrà anche presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Cannes insieme al film Kimchi Western The Good, The Bad, The Weird, entrambi diretti da Kim Ji-won, e il suo successo nel 2012 gli permetterà di essere uno dei primi attori coreani ad imprimere il suo nome sulla Hollywood Walk of Fame. E sempre ad Hollywood poi lavorerà al fianco di Denzel Washington, Chris Pratt ed Ethan Hawke in The Magnificent Seven, diretto da Antoine Foucault del 2016, che gli varrà il ruolo di presentatore agli Oscar per la categoria Miglior Film Straniero, come primo attore coreano a ricoprire questo ruolo.
2: So how does it feel you're going to be presenting tonight at the Oscars?
3: Yeah, I'm presenting a best foreign language film. Yeah. And this is my this is my first time in Oscars. It's just amazing. It's just great.
0: Il 2018 per Lee Byung-hun è un anno di successi e infatti il protagonista della serie TV Mr. Sunshine, prodotta da Netflix, è ambientata nella Corea del primo Novecento e il suo personaggio Eugene Choi diventa uno dei personaggi più amati della produzione seriale coreana. Ma il successo mondiale arriva con la serie TV targata Netflix, Squid Game, in cui interpreta forse il personaggio più affascinante della serie, il frontman all'apparenza spietato, ma che si dimostrerà essere uno dei più profondi e sfaccettati della serie.
1: Giocatore 456, ti sei divertito a fare l'eroe? Ora osserva le conseguenze della tua piccola rivolta.
0: E da qui la sua carriera vedrà un'impennata. Passerà dall'interpretare il cattivo carismatico umano di Squid Game a prestare la voce al re dei demoni Guima in K-pop Demon Hunters, sempre di marchio Netflix, fino a No Other Choice, diretto da Park Chan-wook. In No Other Choice ha un ruolo completamente diverso rispetto a quello del personaggio scaltro a cui il mondo occidentale è abituato. Infatti un padre disperato che perde il lavoro e decide di eliminare la sua competizione per essere assunto da un'altra azienda. Ma non vi faccio troppi spoiler, è un film decisamente da vedere.
4: Vi contatterò appena sarò scomparso.
0: Lee Byung-hun quindi ha una carriera duratura. Da più di 30 anni si trova infatti davanti alle cineprese e ci ha abituati a ruoli sempre diversi l'uno dall'altro, diventando uno dei riferimenti più solidi dell'industria cinematografica coreana. E personalmente non vedo l'ora di vederlo in nuovi prodotti. Per oggi da me è tutto, grazie per avermi ascoltata e non dimenticate di seguire CineUni.
5: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

0: to break free.
1: Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Definito il genio del pianoforte, il principe, la sua voce è al tempo stesso duttile e glaciale. Ha sconvolto per sempre la scena del rock con il suo talento e col suo straordinario temperamento artistico. Un'icona musicale e della moda che ha influenzato una generazione d'artisti. Stiamo parlando del grande Elton John.

Nasce a Piner il 25 marzo del 1947, nell'abitazione dei nonni materni, presso i quali vivevano i genitori. La sua infanzia non è stata affatto facile e il pessimo rapporto con il padre lo segna profondamente. Frequenta la Piner Country Grammar School fino all'età di 15 anni, quando inizia a farsi chiara in lui l'idea di intraprendere una carriera in ambito musicale, sconsigliata e osteggiata dal padre. All'età di 3 anni inizia a fare pratica con il pianoforte, dimostrando subito il suo innato e precoce talento. Quando la madre lo sente suonare a orecchio, si convince delle sue potenzialità e lo esorta a proseguire in un ambito musicale. Inizia così a prendere lezioni di pianoforte all'età di 7 anni, finché, dopo l'11° compleanno, riceve una borsa di studio per la prestigiosa Royal Academy of Music di Londra, della quale non completerà mai i corsi, pur conseguendo studi regolari e completi.

All'età di 15 anni, Elton trova un posto di lavoro come commesso in un negozio di articoli musicali e grazie alla madre e al patrigno inizia a esibirsi il venerdì, il sabato e le domeniche come pianista in un vicino pub. I pezzi esibiti vanno dal country al folk irlandese, ad altri tipi di brani, alcuni composti da lui. A 13 anni, non ancora compiuti, forma il primo gruppo e fa da supporter ad artisti celebri. Abbandonata anche questa formazione, incontra, grazie a un annuncio pubblicato sul settimanale New Musical Express, il compositore di testi Bernie Taupin. È a quel punto che il cantante decide di farsi chiamare Elton Hercules John, prendendo a prestito i nomi dei due amici musicisti, membri della sua prima band. Grazie all'hit Your Song, viene catapultato subito in classifica, iniziando a guadagnare sulla stampa statunitense l'appellativo di nuovo messia del rock. Raggiunto il successo mondiale, Elton John inizia a sfornare una serie di eccellenti album per una casa discografica. A metà anni 70, Elton è una vera e propria star. La sua notorietà inizia tuttavia a declinare dopo la separazione professionale da Taupin e dopo un'interruzione durata 2 anni, Elton torna in tour diventando la prima rockstar europea a suonare in Unione Sovietica.

Ben ritrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla di Elton John. Nel 1987 dovette sottoporsi a un'operazione alla gola per un tumore benigno. Solo 3 settimane prima dell'intervento, Elton portò in scena una serie di concerti in Australia, accompagnato da un'orchestra di 88 elementi. Nel 2017, dopo la diagnosi di un cancro alla prostata, fu operato facendosi promoter in modo da sensibilizzare così gli uomini a farsi visite periodiche per scongiurare che sopravvengano mali come quello toccato a lui. 10 giorni dopo l'intervento si trovò in una situazione umiliante sul palco di uno show a Las Vegas. Dopo essersi esibito a Santiago, contrasse una malattia tropicale che lo portò a un passo dalla morte.

Continuando a parlare di Elton John, nel 2019 è uscito nelle sale Rocketman, un epico viaggio musicale nell'incredibile storia degli anni che hanno rivoluzionato la vita di Elton John. Il film, ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Elton John, segue la sorprendente avventura che ha visto il timido pianista prodigio diventare la superstar internazionale Elton John. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una delle leggende del rock e questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

Rolli, EP, Molly, Nolin.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, un per sempre si può consumare in un sabato sera. La quinta di del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia di Ibiza, promettendo

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Vole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Andiamo via.
3: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.